e si salterà. L'are bella per la sale che l'amor non mancherà. C'ha la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'are bella per la sale che l'amor non mancherà. C'ha la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.